0: Oh, madonna, avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
1: Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso.
0: Zio, caro, non me la ricordo più.
2: On en vient aux deux séances spéciales que le cinéma le Bourg-